fece lì. 30 giorni di Ceres, 2 lire, 3 capi, frutta nella mia borsa. Qui fa già una tuca, un mar,

faint focar. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa rallice. Porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Riccoso!

Santo! Andate in quelli! A mondo me! Due interi quelli, il due signore! Un signore! Polizia!

Qual olor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. L'odonna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Ci

0: le trou. Non. Vive sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché a torto lo contrannello, sì, lo corrompe l'orgoglio, ma mo' pane calunnie.

Enorme falsatore, entrar nel vostro petto, e farvi la contorte, son dalla cassa forte. Esco a passarvi il letto.

0: poco.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano tu studi ben.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Va la mano.
4: Aiuto!

Ascolto, Sir John, s'imponder dire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo,

No, mai perché offrite a me, ve lo dirò. Voi siete un gentiluomo, rode al voto, a tonto.

0: rimpiangerò, rimpiangerò, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai. E lo fornivo,
1: netto,
0: netto.

quando faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio, fato leggero, gentile, gentile. Gentile, quello è tempo, e mia verde grille, quello è tempo, del mio lieto maggio, quando era spirito flessibile,

0: mia signora, ci si svede e può parlarvi. Uomo, prende sta mano un fatto.
1: Con la manora.
0: E non lo so, se ne prego a
1: tempo. Dove mi ascolto?

lì. Chiudete le porte, sparate le scale, mettete il pezzo, scoviamo il cinghiale, correte sull'orme sull'usta.

figlia leggera di strane casse. Vento mi laghi, al giorno il secchio e cose mi usa il parco, camice e cotelle, con disgusto primo, sognacci via via, ovvio, disgusto, leggiola, per letti la notte, c'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel bagno.

0: 神
1: 神。
0: 哎呀，关多，
1: 我的屁哟，
0: 谁的酒多，
1: 谁的车夫，
0: 是公公啊说，
2: 他那只有口粮摊，
0: 车夫，
1: 哎呀嘿。
2: Vedel tuo santo.
3: Faccio le veste a te.
1: Quaiate.
3: Purché non ci
1: vai.
3: Non morte.
1: Vai.
3: Faccio le
1: veste a te.
3: Con
1: te faccio.
3: Negli occhi te.
1: Vai.
3: Se
1: di Dio.
3: Se non accorse di nulla.
1: Se fa quanto.

vino. Taverniere, un bicchier di vin caldo. Io dunque avrò vissuto tant'anni a doce destro cavaliere per essere portato in un canesto e gitato al canale coi bandilini biechi come si fa

rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio d'ontani a rindicava, con quel tufo e quel calco, uomo nella mia terra, c'è in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: dolce,
1: l'esca in Dio te.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero alla quercia di Herne.

di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costor con vantagloria non avrebbero un ricco da rifare. Son io, son io, son io che vi fa spaltrire.

Era tutto flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, flore, fl